0: No, se dividirá.
1: Y ci si sono. E dai, giù.
0: 58, what for the 281? Check the code.
1: Roger.